Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo. Si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

0: mille, sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Siamo i Poster Shop, un saluto a tutti gli amici di Radio Antenna Web e questo è il nostro brano Malanoce.
2: Ciao! Ciao.

Ciao, sono Lei Chi È? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto.

Ciao, sono Emin Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: ciao, sono Leta Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen. Tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso. Buon ascolto. Ciao.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: ciao sono le spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente e il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quasi automatico.
1: Poi inizia a mettere insieme i pezzi, torta, invitati, regalo, posto, orari.
0: E improvvisamente diventa un piccolo progetto da gestire,
1: con tante decisioni da prendere tutte insieme e poco tempo per farle con calma.
0: Ed è proprio lì che spesso nasce lo stress,
1: perché vuoi fare qualcosa di bello, ma senza complicarti la vita.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, in modo molto molto concreto.
1: Tipo con Pinterest o altre app di ispirazione.
0: Inserisci l'età, tipo di festa, spazio che hai a disposizione.
1: E hai subito idee per tema, decorazioni, giochi, atmosfera.
0: E questo cambia tutto, perché non parti più da zero e non perdi più tempo a cercare senza direzione.
1: E soprattutto eviti il classico "facciamo le solite cose", solo perché non hai avuto alternative.
0: E poi c'è la parte organizzativa, quella che manda in tilt più facilmente.
1: Lista invitati, conferme, spesa, tempi, cosa preparare prima.
0: Con strumenti come Notion AI o Google Keep puoi trasformare tutto in una checklist molto chiara.
1: Vedi cosa hai fatto e cosa manca, senza tenere tutto in testa.
0: E questo abbassa tantissimo lo stress, perché non hai più quella sensazione di aver dimenticato qualcosa.
1: E soprattutto eviti le corse all'ultimo minuto, che sono sempre il momento peggiore.
0: E poi c'è il tema regalo. Quello sembra secondario, ma in realtà non lo è.
1: Perché vuoi fare qualcosa di giusto, non qualcosa a caso.
0: Con un supporto puoi partire da interessi, età, abitudini, budget.
1: E avere idee più mirate, senza perdere ore tra negozi o siti online.
0: E questo ti fa scegliere meglio e più velocemente.
1: E per le feste dei bambini cambia ancora di più.
0: Perché lì non basta organizzare, devi anche gestire l'energia.
1: Giochi, attività, momenti più tranquilli, tutto deve avere un minimo di ritmo.
0: Con idee già pronte riesci a costruire una sequenza che funziona davvero.
1: E non ti ritrovi a improvvisare ogni 5 minuti.
0: Che è esattamente quello che crea il caos.
1: E cambia completamente anche l'atmosfera della festa.
0: Perché quando c'è struttura, le persone si divertono di più senza accorgersene.
1: E anche tu riesci a essere più presente.
0: E poi c'è il momento chiave, quello che decide tutto.
1: Quando la festa inizia davvero.
0: Se hai organizzato con un minimo di criterio, ti rilassi e te la godi.
1: E se no, inizi a rincorrere tutto, persone, tempi, cose dimenticate.
0: E non vivi davvero quello che succede. Con gli strumenti giusti, invece, riesci a semplificare tutto senza arrivarci già stanco. E naturalmente, happy birthday, Chiara! A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. E per questa frittata con le cozze? La frittata con le cozze, fresche o surgelate?
1: Non mi interessa niente.
2: No, ma chi l'ha cucinata la frittata?
1: Che frittata?
2: Quella con le cozze.
1: Con chi parli, scusi?

0: Vabbè, come che frittata, la frittata di mitilli, no? La frittata di cozze, chi non l'ha mai mangiata? Però bisogna specificare se le cozze uno le vuole fresche o surgelate, perché c'è quello che poi non vuole le cozze surgelate, le vuole solo fresche, pescate al largo magari del mare Adriatico, siamo qui in Romagna come supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto sempre con voi, disponibile a farvi conoscere le migliori novità italiane, le migliori pazzie, le notizie assurde in giro per l'Italia, i nostri almanacchi del giorno dopo con i nostri santi abbastanza improbabili, e chi più ne ha più ne metta. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: invocherai.
1: Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Beata Gustava dei Gotti di Vino. Gustava era una monaca che aveva il dono di trasformare l'acqua in vino e lo faceva spesso. Un giorno il vescovo le chiese di smettere, ma lei rispose che un buon gotto eleva lo spirito più della penitenza. Divenne la patrona dei tavernieri e dei brindisi improvvisati. Si dice che nei giorni di festa, nelle cantine delle abbazie, i barili si riempivano misteriosamente da soli.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, no, chiamavamo per l'approfondimento in merito alla lettura di prima.
0: Scusi, che lettura?
1: Della Beata, gustava dei gotti di vino, abbiamo letto circa prima della canzone.
0: Ah, ma io credo.

0: che abbia sbagliato numero.
1: No, no, noi chiamiamo appunto nella zona del Ravennate proprio perché pare che sia insomma una santa molto seguita da quelle parti.
0: Che cosa, scusa?
1: Questa beata.
0: Questa?
1: Questa beata, quella che trasformava il vino in acqua e viceversa.
0: Ah, mi dispiace, non sono corrente, non sono informata.
1: Ma perché lei non venera i santi o proprio perché non ne ha mai sentito parlare?
0: Sì, ne ho sentito parlare, però non partecipo.
1: Ah, cioè però ha sentito parlare di questa beata Gustava, quindi.
0: Oddio, vagamente, non è che abbia dato molta importanza, eh?
1: No, perché no, no, si no. Dice che adesso noi non siamo della zona, però si dice che nel Ravennate, quando si brinda, ad esempio, il primo brindisi è per questa beata, appunto, che tramutava l'acqua in vino.
0: Ah, no, no, guarda, ne sono completamente fuori.
1: Ho capito, ma non è un problema. Io le chiedo scusa per il disturbo e prima di salutarla, se ci può soltanto dire per la nostra rubrica, se si ricorda così, a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Non glielo so dire.
1: Potremmo mettere sulle 5:20, così 5:15.
0: Non glielo so dire, guarda, dovrei guardare nel cellulare perché così.
1: Era un po'
0: no,
1: presto.
0: No, non ci vado più. So che ci guardo, mi alzo, eccetera, però non guardo più l'orologio.
1: L'orario, capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
0: Anche a lei.

Ed in Australia sta facendo il giro del mondo questo video in cui un 17enne è salito a bordo di un aereo con un fucile. Un ragazzo di 17 anni armato di fucile ha violato la recinzione di sicurezza di un aeroporto e ha cercato di salire a bordo di un volo prima di essere bloccato dai passeggeri e dall'equipaggio. Succede all'aeroporto di Avalon, nello stadio di Victoria in Australia, dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato che aveva tentato di salire a bordo di un volo Jetstar. Il 17enne, che ha agito da solo, ha sfruttato un buco nella recinzione di sicurezza dell'aeroporto prima di dirigersi a piedi verso un volo Jetstar. Il ragazzo, vestito da addetto alla manutenzione, è arrivato sin sulle scalette che portano alla cabina dell'aereo, ma è stato notato dai passeggeri e successivamente bloccato da tre di loro. La polizia ha sottolineato il loro coraggio.

0: Attenzione, c'è un vitello che passeggia al centro commerciale. Questo vitellino tranquillamente è successo stamattina intanto a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino. Questo vitellino è scappato dalla cascina Bergero di Strada del Gerbido e ha percorso la stessa strada e poi via Moncalieri sino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Fortunatamente non ha provocato incidenti, ma ha innescato tanta curiosità tra le persone intente a fare la spesa in via Crea, scrive questo Torino Today. L'animale spaventato si è poi fermato davanti a un centro estetico di fianco ai magazzini del centro commerciale, dove è stato poi recuperato dai proprietari.
1: Come?
0: No, il vitello nel supermarket, lei cosa ne pensa?
1: Ma non lo so,
0: Perché lei lo sa che può andare a fare la spesa adesso se ce l'ha, portandosi anche un vitello.
1: Un attimino, le passo con la signora, io sono la badante.
0: Va bene, sì, mi passi la signora, sì. Grazie.
1: Va bene.
2: Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, dicevo prima con la signora, la badante, che del discorso dei vitelli che si possono portare al supermercato.
2: Di che cosa? Al supermercato che cosa?
0: E un vitello, cioè se lei possiede un vitello e deve andare a fare la spesa, lo può portare con sé anche come compagnia. Lei ha un vitello in casa?
2: Il vitello?
0: Sì, cioè lei detiene vitelli in casa?
2: No, non ce l'abbiamo noi.
0: Quindi quando va a fare la spesa non se lo porta dietro uno?
2: No.
0: Ho capito. Vabbè, allora comunque sappia che se dovesse comprare un vitello, da domani si può andare a fare la spesa col vitello.
2: Va bene.
0: Prego, la saluto e buon proseguimento.
2: Buongiorno.

0: C'era un tempo un uomo molto brutto, con un naso gigantesco e tutto bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante tutti questi difetti, egli si considerava il più bell'uomo del mondo. La sorte, però, sembrava avercela con lui. Ovunque andasse, infatti, vedeva specchi che gli restituivano la sua orribile immagine.
1: Specchi di che cosa, scusi?
2: Perché ha sentito che, cioè, in pratica sembrerebbe che uno quando si specchia, dopo in realtà si veda per com'è sul serio.
1: Quindi?
2: Ecco, non lei le piace, cioè, si piace lei allo specchio o si fa schifo?
1: Io mi piaccio, e lei si fa schifo?
2: No, io, ma insomma, non è che sia bellissimo, però comunque non ci lamentiamo. Cioè, quindi lei, insomma, è favorevole agli specchi?
1: Sì.
2: Va bene, grazie.
1: Ah, niente, prossima volta però non mi chiami perché non ho tempo da perdere.
0: Vedeva specchi nelle case, nelle botteghe dei commercianti, sulle pareti dei musei, persino le cinture di uomini e signori, brillanti, riflettevano la sua immagine. Io sono il più bell'uomo del mondo, ripeteva quello senza scomporsi. Andrò in un paese dove non esistono specchi. Così andò a vivere in campagna, circondato dalla natura. Là non c'erano specchi né case. Un giorno l'uomo camminava tranquillo per i prati quando si ritrovò alla riva di un fiumiciattolo.
3: Non ho capito niente.
2: No, lei che siccome stava camminando lì vicino al fiumiciattolo, no, volevo sapere secondo lei l'acqua se è fredda.
3: No, io non ho camminato da nessuna parte.
2: E come facciamo per l'acqua del fiume?
3: Ma che acqua del fiume?
2: Del fiumiciattolo, perché visto che lei stava camminando lì in base alla storia, no?
3: Ma non ero io.
2: No, però
3: non ero io.
2: Lei non è il protagonista della storia quella che stiamo leggendo?
3: No, assolutamente.
2: Ah, non è quello brutto, quindi, cioè lei è una bella persona.
3: No, lei ha sbagliato numero.
2: Quindi l'acqua non ci sa dire la temperatura indicativamente quale potrebbe essere.
3: Ma non so neanche di cosa sta parlando.
0: Si sporse per bere e vide riflessa nell'acqua la sua immagine, il naso bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante l'evidenza, l'uomo distolse lo sguardo. Sono davvero l'uomo più attraente del mondo, ripeté, e cambiò sentiero. La vicenda dell'uomo e la sua immagine ci mostra come sia impossibile nascondere a se stessi la verità. Qualunque cosa facciamo, in qualsiasi posto andiamo a vivere, la verità tornerà a galla. Nonostante questo, l'uomo continua a considerarsi il più bello del mondo. Il narcisismo e il troppo amor proprio sono ben difficili da sradicare.
4: Guardi che lei ha sbagliato il numero, Sam.
2: No, della storia che abbiamo letto ora, cioè del fatto che uno se è brutto.
4: Guardi
2: e brutto.
4: Che lei ha sbagliato il numero, non so con chi vuole parlare.
2: Con lei volevo parlare, ma lei non ci ha ascoltato?
4: No.

0: Ed anche oggi martedì siamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Torna al Supermarket Show con il singolo La Nostra Unione, Stefano Napolitano. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie, ciao caro.
0: Ciao Stefano, ciao. Allora, nel presentare il tuo lavoro tu parli di uno psicodramma ironico. Oggi i social media sembrano aver amplificato così le nostre insicurezze, complicati rapporti, trasformando a volte la vita di coppia in un vero e proprio campo di battaglia quotidiano. In che modo l'ironia ti ha aiutato a raccontare questo caos? Qual è l'assurdità più grande o più comune dei rapporti di coppia nell'era digitale?
1: Allora, ci siamo fatti le domande con il mio arrangiatore Danilo Ballo. Abbiamo detto, questa volta cosa facciamo? Io ho un brano che era tutto chitarre, basso, batterie, molto rock, no? Melodico, ma comunque era campo rock. Lui mi dice una cosa, facciamo questa volta qualcosa che non vorresti fare, cioè la ballata dentro anni 80, in stile, e con questa canzone che è molto interessante, è un testo semplice ma molto, molto chiaro, ben preciso, e proviamo a fare questa cosa e vedere cosa succede, perché è sempre così un po' di nicchia. Questa è una canzone che platealmente potrebbe andare bene.
0: Quindi un richiamo agli anni 80, cioè proprio alla sonorità, una ricerca c'è stata, quindi anche nella stesura.
1: Sì, ma va, esatto, va anche bene in un mercato odierno dove ci sia un po' di disastro, però va anche bene per tutti i palati, quelli che si accontentano, quindi è una canzone che va bene per tutti, e me lo sta dimostrando il fatto che c'è gente che mi chiama che è da una vita che non mi sentiva più, e quindi mi fai complimenti per questa canzone e non per quello che ho fatto prima.
0: C'è stato un ritorno alla musica del passato? Allora, diciamo che nel corso degli anni un ripescare all'evergreen c'è sempre stato, però proprio in questo momento gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90 vengono particolarmente ripescati nella musica, forse perché comunque sono sonorità che restano di più.
1: Sì, hanno segnato comunque la mia esistenza, come ha segnato l'esistenza di mio zio la musica anni 60, è normale. Poi io sono un cultore musicale, quindi vado a vedere ogni tanto la storia dal jazz, dal blues, allo swing, quello che è stato negli anni 20, 30, e la trasformazione del rock and roll, il pop britannico con i Beatles, che è cambiato il mondo, il modo di vedere la musica, di farla, e quindi c'è tutta una marcazione dietro. È chiaro che io sono affrontato dalla musica di 80, quindi dai Depeche Mode, Kraftwerk, tutti quei gruppi Cure, di Smith, i Simple Minds, tutta quella cultura inglese, Peter Gabriel, insomma ne avrei molti da dire, però è ovvio che rimangono quando compongo incido a volte.
0: Andando un po' in profondità sulla tematica del brano, no? Nonostante gli scontri di carattere e le incomprensioni, tu comunque lasci aperta una porta importante dicendo che esiste ancora una possibilità per ritrovarsi e salvarsi la vita. In un'epoca in cui sembra così facile disconnettersi dalle persone e passare oltre, cosa significa davvero oggi, ovviamente secondo te, salvarsi la vita in due?
1: Allora, purtroppo bisogna essere in due innanzitutto per farlo. E quindi bisogna trovare un equilibrio, ritrovarlo, ma per ritrovarlo voglio crearne uno nuovo, perché i social hanno veramente cambiato tutto, il nostro pensiero, la nostra azione, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare di essere, di come essere, e quindi diventa veramente difficile poi per una coppia andare avanti, perché io li vedo nei ristoranti con i figli, sono tutti assenti, sono tutti attaccati a un cellulare, non c'è dialogo, non c'è nulla, quindi vuol dire che c'è proprio una reazione istintiva verso il social. Tu esci perché devi postare la foto di quel ristorante sui social. È terribile questa cosa, è terribile, e quindi io metto in mostra, che in chiave chiaramente ironica, in questo cortometraggio che uscirà verso metà fine giugno, praticamente questi lati ridicoli, buffi, di questa battaglia tra uomo e donna che nasce soprattutto sui social, quindi queste battaglie anche sbagliate, fino ad arrivare a una soluzione che chiaramente non posso svelare, perché verrà poi vista e spero gradita nel corso del video, del cortometraggio. C'è comunque una soluzione, a parte il buon senso, quello normale, il buon senso deve esserci sempre, in certi casi soprattutto, però c'è un modo per potermi uscire liberatamente e credere in se stessi e costruire qualcosa attorno a se stessi, non a qualcosa di immaginario, di illusorio, di poco creativo.
0: A questo punto, Stefano, prima di ascoltare il nuovo singolo, dacci così un refresh dei contatti social per cercarti sul web.
1: Allora, Facebook con pagina e profilo, Instagram, e poi per finire il canale YouTube, come praticamente faccio tutto, cioè sia cultura, musica e video.
0: Perfetto Stefano, io ti ringrazio veramente tanto e a questo punto lancio la nostra unione. Grazie per essere tornato al supermarket.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
0: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi va arrangiate voi.
0: Ma di chi sono queste qua? Che a nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
0: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
0: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
0: Lì c'è come si dice, sotto il balcone lì davanti casa.
1: Vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
0: Va bene, però noi non le sono, le mette lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
0: No, ma io non sono mica di piatto, da sola non ne so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
0: No, perché guardi, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli. Io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
0: Non lo so, io non.
1: Ma lei non conosce qualcuno nel palazzo? Magari se è un condominio, ve le dividete?
0: Siamo in quattro gatti, non so.
1: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa, sono 60 kg.
0: Insomma, io come faccio a ritirarle se non le ho ordinate?
1: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
0: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata, no.
1: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo va arrangiate.
0: Va bene, le metta lì sotto lì che c'è all'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma no, io non sono comunque.
1: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette perché le cassette le porto via.
0: Me le metta lì, io non le ritiro.
1: Ma perché
0: quindi...
1: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico.
0: No, io non le ritiro, non le porto in casa.
1: Vediamo un po'. Va bene.
0: Vediamo.
1: Grazie,
0: va bene.
1: La saluto.
0: Sì, va bene.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui

0: ma per qualcuno sei amore. Non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto nuotanta.
1: Sì, pronto, pronto. No, siccome stiamo per finire la puntata, allora un po' così ci dispiaceva.
2: Chi è che parla? Scusi.
1: Il supermercato. Stiamo per finire la puntata, così volevamo condividere questa notizia che non è, insomma, un po' nostalgica.
2: Okay. Quale supermercato? Scusi.
1: Non ho capito. Quale supermarket?
2: Quale supermercato?
1: Quello di Viale Togliatti Palmiro.
2: Ah, ho capito. Va bene.
1: Stiamo chiudendo, allora un pochino ci dispiace, volevamo appunto condividere questo momento con qualcuno.
2: Va bene, va bene.
1: Le dispiace a lei che chiudiamo?
2: No, assolutamente.
1: Cioè,
2: va bene.
1: Non le dispiace?
2: No.

0: ma quando vi chiamano per consegnarvi il pesce, voi dovete accettare, perché il pesce costa caro. Poi le sarde sono buone, le potete fare a scottadito, le potete fare in agrodolce, sott'olio, insomma ci sono tanti modi per poterle consumare. Detto questo però, noi purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Light Italia. Io sono Mauro Malaguti e oggi esploreremo insieme la classifica italiana di questa settimana.
1: E io sono Maria Sciarra. Siamo pronti a svelarvi tutti i movimenti, le nuove entrate e i successi che state amando di più. Siete pronti a scalare la vetta? Cominciamo subito.
0: Partiamo dal fondo con un calo significativo. Perde 4 posizioni e scivola alla 20ª Night con Forte, in classifica dal 10 aprile.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

attenzione, ecco la prima di una lunga serie di nuove entrate. Direttamente al numero 19 ci sono LDIH7 con Il ritmo di Santa. Fuori dall'8 maggio 2026.

Non si fermano i nuovi ingressi. Alla posizione numero 17 accogliamo Francesco Gabbani con le vibrazioni di Summer Funk. Anche lui è in rotazione dall'8 maggio 2026.

0: torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Scende di un gradino rispetto alla scorsa settimana Biagio Antonacci, lo troviamo alla posizione numero 16 con You and Me in Airplay dal 17 aprile.

0: Veneto me.
1: Situazione invariata anche alla posizione numero 14, restano stabili Cioffi e Noemi con la loro collaborazione in Farfalle, presente dal 27 marzo.

Altra novità assoluta in tredicesima posizione è Gaia, che ci porta atmosfere sognanti con Bossa Nostra. È entrata in lista il 1° maggio 2026.

0: Radio.
1: IT Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di IT Italia.
3: Continua la pioggia di nuove entrate. Alla 12 debutta Achille Lauro con Comuni Immortali. Anche questo brano in onda dal 1° maggio. E

Guadagna 2 posizioni e si riporta a ridosso della top 10 Tommaso Paradiso. La sua I Romantici è un successo che dura dal 25 febbraio 2026.

Apriamo la top 10 con l'ultima nuova entrata di oggi. Alla numero 10 brilla Saif con Buona Domenica, in classifica dal 1° maggio.

0: buona domenica.
1: Salgono di 2 gradini Emma Ercomi con la loro Vacci piano. Si piazza la nona, stabile, in radio dal 13 marzo 2026. Scusa se ancora

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: In leggera discesa troviamo Dito nella piaga. Perde una posizione e va alla numero 8 con Che fastidio, un brano che ci accompagna da fine febbraio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Gran bel balzo in avanti di due posti per Madame Marrakesh con Volevo Capire. Conquista la posizione numero 7 in Airplay dal 17 aprile 2026.

Nessuna scossa alla numero 6, rimangono stabili Blanco ed Elisa con la loro intensa Ricordi, in classifica dal 27 marzo.

0: il tonfo della settimana. Ehi, purtroppo è Lara. Perdono il primato e scendono di 4 posizioni Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Fuori dal 3 aprile 2026.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Continua la risalita di Annalisa, guadagna un posto e si ferma ai piedi del podio con la sua canzone estiva, in rotazione dal 13 marzo. Quando

sale ancora e conquista la medaglia di bronzo. Samurai Jay, la sua ossessione vola la terza, un successo costante dal 25 febbraio 2026.

Inamovibili dal secondo posto, i The Colors restano stabili con Rolling Stones, brano che stiamo trasmettendo dal 27 marzo.

In vetta alla Hit Italia questa settimana troviamo un trio formidabile che sale di due posizioni. Alla numero 1 ci sono Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, in Airplay dal 10 aprile 2026. Mi sento

Ciao, sono Angela Di Caro e questo è il mio nuovo singolo Sa farmi volare. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Sicuramente questa è la canzone più famosa di Fabio Concato. Per me è una poesia più che una canzone. Fiore di maggio del 1984 è un'intima dedica d'amore alla prima figlia Carlotta, nata proprio nel mese di maggio. Ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti la musica del momento, i grandi successi del passato, notizie strane e curiose dal mondo, interviste ai big, agli emergenti della musica italiana.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026, dove l'Italia purtroppo non parteciperà neanche quest'anno. Prima o poi ce la faremo, dai e dai, come dice qualcuno, ce la faremo, dai, speriamo, speriamo. Mi hanno chiesto chi tifi Alex e mondiale. Ogni tanto darò un'occhiatina, ma non tiferò per nessuno, guarderò il calcio, è il bel calcio sicuramente. Oh, quest'estate Shakira tornerà dal vivo negli Stati Uniti, ma a ottobre sarà invece protagonista di una residence europea di ben 12 date a Madrid, allo stadio Shakira Stadium. Sì, è stato costruito appositamente per lei, con oltre 500.000 di biglietti venduti, già record europeo dell'anno.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, l'appuntamento con Troppo Forti, e volevo salutare tutti gli studenti all'ascolto. Mi raccomando, non fate come uno studente a Modena che voleva rendere più viva la lezione di storia e ha portato in aula un pezzo di passato recuperato chissà dove, un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale che poteva ancora esplodere. Lo studente, sicuramente ignaro del potenziale distruttivo di quel proiettile, nonostante il secolo di vita, lo ha mostrato orgoglioso al professore, e la sua reazione e quella del preside non si è fatta attendere. Una volta realizzato che quel cilindro di metallo era un ordigno bellico ancora potenzialmente attivo, è scattato così il protocollo di emergenza e sono arrivati tutte le forze dell'ordine, hanno bloccato il tutto. Mi raccomando, volete partecipare alle lezioni? I professori sicuramente sono contenti se voi partecipate in modo attivo, però calma.
1: Troppo Forti!
2: Sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Martina Pagliai, in arte musa, e ci propone il nuovo singolo, Scrigno Nero.
3: Ora che sono qui, ora non sento più nessuno, io posso giocare, ridere, scherzare, e so che non farò

0: Scrigno Nero rappresenta un nuovo importante capitolo del percorso artistico di Musa, che conferma la sua capacità di trasformare esperienze personali in messaggi universali.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Guarda città, sta delirando. E sei un po' padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure a rumini che da fa quella.
2: Ma si entra!

Il maestro Tullio De Piscopo, considerato dalla critica specializzata, oltre che dai tanti fan sparsi dal mondo, tra i più grandi batteristi di tutti i tempi, e questo è il suo nuovo singolo Miranda. Come ha dichiarato lui stesso, è il suo grido di pace questa canzone, questo suo nuovo singolo. Lo scugnizzo ha solo 80 anni, ragazzi, ma tanta energia, beato lui. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue, sì, cambiamo genere musicale e arriva Irama con il suo nuovo singolo. Troppo forte.

0: Sì, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età, la musica sia del presente che quella del passato, ma ora arriva anche la rubrica dei consigli, quelli di Daria.
1: I consigli di Daria.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per realizzare il purè in tempi da record. Pelate le patate, tagliatele a fettine molto sottili e fatele bollire in poca acqua leggermente salata. Le patate saranno cotte in pochi minuti e voi potrete realizzare il vostro purè con l'aggiunta di latte, burro e a piacere formaggio grattugiato e una grattata di noce moscata. Frutta di stagione sulla crostata. La crostata di frutta rimarrà più fragrante se prima di disporre la frutta stenderete sulla superficie del dolce uno strato leggero di albume montato a neve.
0: Grazie Daria per i tuoi utilissimi consigli, ma rimani qui con noi che più tardi ce ne dai degli altri, eh. Oh, ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Ora torniamo nuovamente indietro nel tempo con un giovanissimo Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

0: Era il 1984 quando Eros Ramazzotti ci proponeva Terra Promessa, ma dalla musica del passato torniamo subito alla musica dei giorni nostri con il nostro soundcheck.
1: Troppo forti.
2: Soundcheck. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore Mattia Gallo, in arte Matis, e ci propone il nuovo singolo, È Domenica.
3: Soundcheck, prove di successo. Ora...

0: domenica. Matis ci ha proposto il nuovo singolo È domenica, un inno alla rinascita, alla bellezza delle piccole cose e alla quiete che solo il giorno festivo sa regalare.
1: Sassa roba, sound check.
2: Sound check, prove di successo.

0: Ma che bel salto indietro nel tempo, era l'anno 1983, Gold, loro naturalmente Spandau Ballet, e brano che faceva parte dell'album degli Spandau Troupe, ma ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio, qui da noi ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, e ora c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Io ci sono, ma c'è anche Barbara Bert con noi. Ciao Barbara, ben ritrovata. Aspetta Barbara, non ti sento, hai visto il bello della diretta, subito parte così. Vediamo un po'. Ah, ah, adesso ci sei, forte e chiara. Ciao Barbara.
3: Ciao, ciao Alex.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora Barbara, visto, siamo partiti subito in quarta, benissimo, hai visto, subito la figuraccia.
3: Va bene, il bello della diretta.
0: Sì. Ascolta allora Barbara, siamo pronti a parlare del tuo nuovo singolo, Ragazza Single. Come nasce questo brano?
3: Allora, nasce dal connubio di tre autori. Ebbene ragazzi, io torno con Ragazza Single in veste di cantautrice, come è successo nel 2025 con Dammi un Sorriso. Ricordiamo anche i miei precedenti lavori, ma sono sempre stata interprete, ho avuto dei bravissimi autori che si sono occupati di me, ricordiamo insomma nell'album che non so se te l'avevo regalato a te, perché mi erano avanzati, Profili di Donna,
0: sì,
3: ce l'hai?
0: Sì,
3: Alex?
0: Sì, sì, sì.
3: Ah, ce l'hai, sì. Quindi insomma ricordiamo Bungaro, ha scritto Quanto Ossigeno per me, Souvenir, che è stato primo classifica indipendente italiana. Insomma, facciamo andare un pochino indietro le persone a vedere le cose di Barbara Bert.
0: Certo.
3: E adesso parliamo appunto dei nuovi brani. Dammi un Sorriso, uscito nel 2025, è andato molto bene, sta andando tuttora molto bene in radio, e parla del potere della gratitudine. Non mi ricordo se ci eravamo sentiti per Dammi un Sorriso.
0: Non mi ricordo, di la verità, quello non me lo ricordo. Però noi ci siamo sentiti tante volte, dobbiamo dire.
3: Molte. E quindi Dammi un Sorriso andatelo sempre a sentire, sta andando molto bene tuttora, anche se è uscito un anno fa, e quindi insomma è recente anche quello, e parla appunto del potere della gratitudine, parla del rapporto verso mia madre, che ti ricordi che mia mamma non c'è più di salute,
0: sì,
3: da diversi anni, e quindi questa è dedicata a lei. Ci voleva un brano che parlasse di lei ed è arrivato Dammi un Sorriso. Detto questo, veramente recentissimo, sempre con gli stessi autori di Dammi un Sorriso, li citiamo, meravigliosi, Ciro Mitola e Andrea Cecchini, tra l'altro Ciro Mitola è anche il producer della Helium di S Records, la mia etichetta, che ha prodotto i due brani, meraviglioso, e vi invito ragazzi ad andare nel canale YouTube di Helium Colacca, Helium di S Staccato Records, dove trovate il video reel di Ragazza Single, che sta andando fortissimo. Cioè Ale ha tantissimi commenti, video reel è una cosa straordinaria, mi hanno detto.
0: E siamo contenti di questo, brava, te lo meriti tutto, lo sai.
3: Grazie. Allora, Ragazza Single parla di me, è un brano autobiografico, è un periodo abbastanza lungo che sono single. Non mi vuole nessuno, che bugia. Al momento non sai, poi il cuoricino si apre, si chiude, si
0: certo,
3: apre,
0: certo.
3: Insomma, sei giovane, hai bisogno anche un pochino di macinare, di capire, no? Chi vuoi al tuo fianco. E detto questo, c'è Medoro, perché il mio barboncino medio bianco è sempre vicino a me, quindi c'è lui per il momento, è il mio principino.
0: Lui ti tiene compagnia, dice mi basta per il momento.
3: Allora, Ragazza Single nasce appunto col connubio di questi fantastici autori, eravamo in studio e ci siamo guardati e ricordo che Andrea mi disse Barbara, ma perché non fare un brano? Io l'avevo già in mente di scriverlo, un brano che parlasse di una ragazza single, ma non che fosse totalmente mio, nel senso autobiografico, che parlasse proprio di me, che fosse, ecco, vestito proprio sulla mia pelle. E alla fine loro mi hanno detto, ma tu sei single da tanto, perché non provare a portare il tuo messaggio proprio alle varie generazioni che ti seguono? E ho detto, va bene, sai, dal mio essere molto timida, Ale, mi conosci, io sono molto timida, però insomma il palco mi ha forgiato tanto, e alla fine ho detto, va bene, ci sto ragazzi. E quindi stavamo appunto provando nuove sonorità, progetti, e io sinceramente volevo aspettare un pochino uscire, perché io sto passando un periodo non bellissimo con gli occhi.
0: Sì, stavi parlando prima, infatti, a microfoni spenti.
3: Sì, perché insomma vogliamo ricordare che noi siamo grandi amici, e quindi agli amici si raccontano le cose,
0: certo,
3: che non ci sentono magari da un po' di tempo. E detto questo, ho detto va bene, perché poi quando un brano, caro Ale, deve uscire, no, lui spinge, vuole uscire.
0: Certo.
3: Diciamo che è stato un pochino birichino, perché ha dato un po' di sì, però ecco, nel senso buono del termine, naturalmente la ragazza single doveva farsi, e quindi c'è stato un po', abbiamo un po' lavorato sodo,
0: certo,
3: a questo progetto, e però ecco, volevo qualcosa che parlasse di libertà, di autostima e di volersi bene.
0: Certo.
3: Alla fine io avevo bisogno di donare quel qualcosa, cioè di far capire che se noi ci amiamo, di conseguenza c'è la porticina in modo che gli altri ci possano amare. E quindi ho detto, spero che tutte le generazioni che mi seguono si possano rispecchiare. E sta andando molto bene, perché è uscito da pochissimo e ha dei bellissimi feedback.
0: Oh,
3: tanti. Tra l'altro, ragazzi, vi devo dire che me lo stanno chiedendo veramente tutta la mia community, perché sai, io fan non mi piace moltissimo, però insomma una community. Sì, una community bella, bella tosta su Instagram, abbiamo 50.000 follower, insomma sono contenta di questo. E quindi mi trovano, naturalmente, se già non mi seguite, trovate Bertoloni Barbara con la tuta rossa della Notte Vola. Mm-hmm. Hai vista tu quella, te la ricordi?
0: Sì, sì, sì.
3: ecco,
0: che ti chiedono? Che ti chiedono i tuoi
3: allora,
0: follower?
3: Mi chiedono tantissime cose. Allora, mi chiedono perché sono ragazza single, e perché ho scelto questo tipo di brano, no, da far uscire. E gli ho detto, perché è un messaggio positivo, non deve essere un messaggio negativo, deve essere un messaggio positivo, che ti viene voglia di uscire con le amiche, e io avevo proprio bisogno di questo. Al momento non sto ancora uscendo con le amiche, però sono in trattativa con loro, appena mi rimetto.
0: E noi ti auguriamo di riprenderti al più presto. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Ragazza Single e poi saremo nuovamente qui. Rimani con noi.
3: Grazie.

0: Sì, ci siamo tornati in diretta qui su Troppo Forti. Alex De Sinvoce, la nostra Barbara Bartoloni, ovvero Barbara Bert, con noi, ci ha proposto Bertoloni, ai, amici ascoltatori.
1: Ma lo sai, amici ascoltatori, che quando ero alle elementari, alle medie, così, me lo sbagliavano tutti il cognome, Bartoloni, Bertolini, addirittura il lievito, cioè, sono dolce come il lievito.
0: Ascolta Barbara, volevo chiederti una cosa, ma sarai live prossimamente? Noi ci aspettiamo al più presto live.
1: Prestissimo, andate nel mio sito ufficiale barbarabert.it e trovate tutti i collegamenti sui social, naturalmente, perché lì si mette tutto, ma poi anche sul sito ufficiale si troveranno tutte le date. Quindi ci saranno le date con la New Life Band. Ricordiamo l'anno scorso, che è passato veramente, non è neanche l'anno scorso perché era il 2025, ma proprio all'inizio dell'inizio dell'anno dopo, è stato fatto un concerto bellissimo e una presentazione al Palazzo Ducale di Massa di Dammi un Sorriso, come ti dicevo, assieme alla New Life Band, la mia band ufficiale. Ricordiamo che io collaboro anche con la Massa Poly Band, andate a trovare anche la Massa Poly Band, così vedrete delle cose anche assieme a loro. E che dire, sono un prezzemolino, Ale.
0: Ascolta, prima di salutarci devi pagare pegno, l'hai già fatto altre volte, lo devi fare anche questa volta con questo nuovo brano, e devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Va bene, ok, vado?
0: Vai.
1: Sono una ragazza single e la mia vita è un jingle, allegro, veloce, senza freni, senza un noi, ballando da sola, battendo i pugni, single, e mi sento una regina.
0: Va benissimo, c'è anche l'applauso per te, lo sai, c'è anche l'applauso. Oh, siamo giunti al termine di questa bella chiacchierata, ma ti aspetto al più presto quando ci saranno altre novità, e poi se sei live dalle nostre parti faccelo sapere.
1: Volentierissimo, tanto ci seguiamo sempre.
0: Ok.
1: Grazie di cuore di tutto.
0: Ma che, figurati, grazie a te, alla prossima.

0: Tempo Zero, il nuovo singolo di Daya.
1: Troppo forti!
0: E ora arriva Tiziano Ferro con Perdono, il brano che festeggia 25 anni di successi, in una nuova versione inedita con Lazza.

0: I fan di Tiziano Ferro scalpitano perché manca poco, sì, pochissimo. Il 30 di maggio torna sul palco Tiziano Ferro con Stadi 2026, che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi principali delle città italiane. Parte da Lignano per arrivare poi a Messina il 12 di luglio. E ora alzate ancora di più il volume perché sta arrivando un brano che compie 25 anni, sì, un altro anniversario. Torna in una veste totalmente rinnovata, Get You On dei Pops and Cars.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: ma bene.
1: Sì, sì, lo faccio, mi stava dicendo Stefano Galisso, ricordati, ricordati, perché ti dimentichi sempre. Sì, ora me li sono scritti tutti i nomi dei nostri cari amici e amiche che scrivono e ci mandano i messaggi e dicono ma perché non ci saluti per radio? Va bene, oggi l'abbiamo fatto, ne abbiamo alcuni, credo che siano tutti, no? Quelli che da tempo che aspettano che li salutiamo. Katiuscia, ciao, bellissimo nome. Filippo, Andrea, Monica, Roberto, Paolo, Vincenzo, ciao Vincenzo, come va? Tutto bene? E Anna, cari miei, vi ho salutato, vi ho salutato tutti, almeno spero di non aver dimenticato nessuno, se sono sparsi qua e là e non si conoscono, sono vari nostri ascoltatori che scrivono, che ci mandano i saluti e dicono ci saluti per radio, va bene, oggi l'ho fatto. Oh, ancora un ben sintonizzati, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e torna nuovamente la nostra Daria con i suoi consigli.
2: Troppo forti.
3: I consigli di Daria.
4: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Come lavare i bicchieri di cristallo? La prima regola è lavare i bicchieri di cristallo possibilmente a mano in acqua non eccessivamente calda e uno alla volta per evitare il rischio che si possano scheggiare o rompere. Per far sparire i residui di macchie, di calcare e dai bicchieri, potete lasciarli a bagno in una soluzione di succo di limone, in cui avrete fatto macerare 3 gusci d'uovo sminuzzati finché questi non saranno sciolti. Le macchie poco a poco spariranno, poi lavateli e sciacquateli normalmente. Se la lavastoviglie non lavora, quando dovete lasciare la lavastoviglie inattiva per parecchi giorni, ecco come evitare che all'interno si formino muffa e cattivi odori. Impostate un ciclo a vuoto dopo aver versato al suo interno un abbondante bicchiere di aceto. Una volta terminato, vuotate e lavate con cura il filtro e cospargetelo di bicarbonato. Pulite con una spugna anche la guarnizione, asciugatela e passatela con un velo di borotalco. Lasciate quindi lo sportello sopra.

tutto per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Spero di esserci riuscito. Se il programma vi è piaciuto, allora mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se non vi è piaciuto, fate finta di niente. Ciao! She's

0: faccia, yeah. Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ben ritrovati cari amici appassionati delle belle canzoni, è sempre un piacere stare insieme a condividere tanta bella musica italiana. Sappiate che grazie ad Antenna Web facciamo sentire questo nostro Made in Italy in tutto il mondo, America compresa, sperando che non ci metta qualche dazio pure a noi. Mi taccio e vado a presentare i primi brani. Lucio Battisti, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto. Claudio Baglioni, Do, re, mi, fa, sol. Negramaro, Il posto dei santi. Marina Rei, Dentro me. Pronto per dare il via e buon ascolto.

0: Ripartiamo con una bella voce di un cantante che purtroppo ci ha lasciato prematuramente molti anni or sono, Alessandro Bono. Ci ascoltiamo oppure no? Segue Anna Oxa insieme ad Ivano Fossati, Tutto l'amore intorno, Fiorella Mannoia, Padroni di niente, Noemi, I miei rimedi.
1: Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarda al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con fatica ma sapremo capir davvero cos'è la religione. Qualsiasi fede chiunque avrà si accetterà, perché va bene da ragione.

ed io perciò mi lascio vivere. E quando credi che l'amore tuo è solido come un bel sasso, poi per uno che va appena ti senti un materasso. Verrà il giorno in cui sarai col sedere grosso come una balena.

Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Tra gli Amarcord, la prossima canzone è una di quelle da sventolar bandiera, Le Orme, canzone d'amore, Gianna Nannini, la donna cannone, Gianluca De Rubertis, il pellicano.

Se chiudi il becco non pronunci più parole, ma il pensiero nel silenzio può parlare. E voli a picco nei ricordi di un bambino che per ore dopo pranzo masticava il suo boccone. La quercia gelida nel parco, madre austera dei bambini che si sanno arrampicare. E la

Concediamoci una canzone in più che probabilmente ci stiamo dentro con i tempi. Quindi ultime quattro canzoni. Piero Marras, Basta chiudere gli occhi. Amedeo Minghi, Cantare è d'amore. Pino Daniele, Allora sì. Terminiamo con un capolavoro, Enzo Avitabile insieme a Francesco De Gregori, Attraverso l'acqua.

frecciare più in alto e più su. Non so se era un gioco oppure era vero, ma vorrei non tornassero più. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Stanotte non c'erano aerei nel cielo, ma sciami di stelle lassù. E questo che hai visto davvero tante stelle giocare nel blu. La gente per strada, la gente danzava, zan zan. Certe volte Miguel, certe volte Miguel, questo mondo può farti paura. Per fortuna Miguel non è il solo che c'è, basta

Si son che l'Europa son che Africa. Si parla che a bocca, respira con nas. Si tenga una mamma che dimagria. L'ambidusis come varca, varca, attraversa acqua.

È arrivato il momento di dire la cosa più importante, ed è il mio grazie per l'ascolto, e se passerete da queste parti al solito orario, il sottoscritto ed Antenna Web vi aspettano sempre con piacere. Un saluto a tutti!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme.
3: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Come solito parliamo di vita vera, di cambiamenti e di coraggio, di lavoro, di relazioni, di identità e di tutte quelle fasi in cui senti che qualcosa dentro ti sta cambiando, anche se magari non sai ancora bene in che direzione andare. Oggi voglio presentarmi, io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, autrice del libro Vivi la vita che meriti, e oggi voglio portarti dentro un tema molto importante, soprattutto per chi guida persone, per chi guida progetti, famiglie, team, associazioni, aziende o realtà del terzo settore. Sì, oggi parliamo di leadership, ma non una leadership fredda, rigida, quella da manuale aziendale, con le frasi motivazionali appese al muro. No, no, no. Oggi parliamo di una leadership concreta, umana, definirei adulta, quella che non significa comandare, urlare più forte o avere sempre ragione. Significa saper guidare, saper creare chiarezza, imparare a mettere confini. Significa far crescere le persone senza portarsele tutte sulle spalle. E oggi con me porto non solo una collega, ma una cara amica che in questo ambito, in questo tema, lei è bravissima. Si chiama Nadia Ragno ed è una business coach. Benvenuta Nadia.
4: Ciao, ciao Emanuela, ciao a tutti i radioascoltatori e
3: ascoltatrici. Bene, allora partiamo proprio da te Nadia. Ti va un po' di presentarti brevemente, di raccontarci cosa fai nel tuo lavoro? E poi, così non ti fermo, ti chiedo subito di entrare un po' nella tematica, nel nostro tema leadership, mentoring, guida, responsabilità. Cosa significa esattamente, in modo concreto, essere leader, essere un mentore?
4: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Nadia Ragno e sono una business coach. È un mestiere, diciamo, ancora poco conosciuto in Italia, in particolare nel mondo in cui opero io. Io accompagno organizzazioni che attraversano momenti di cambiamento, in particolare nel settore non profit, che è chiamato terzo settore. Quindi per farci un'idea, le cooperative sociali, le fondazioni, tutte le realtà non profit. Lavoro in particolare con chi guida, quindi presidenti, direttori, direttrici, CDA e consigli di amministrazione, coordinatrici, figure apicali in generale, cioè sono quelle persone che hanno responsabilità grandi addosso e spesso però hanno pochissimi spazi veri in cui fermarsi a pensare, a leggere e rileggere quello che sta accadendo e a capire come guidare senza consumarsi fino in fondo.
3: Certo.
4: Spesso.
3: Beh, è un lavoro molto interessante quello che fai.
4: Diciamo che ecco, qui è importante dire una cosa sul coaching, perché tante persone immaginano ancora il coaching come una specie, come dicevi tu, una specie di motivazione superficiale, no?
3: Sì.
4: Ma non è quello. In realtà il coaching serio è sulla leadership, è un lavoro molto concreto.
3: Cioè,
4: non basta dire alle persone dai, ce la puoi fare, no? Davanti allo specchio. Quello è il vecchio coaching fuffa anni 80, ma in realtà accompagnare le persone a migliorare la propria leadership serve ad aiutarle a capire cosa sta succedendo davvero dentro il proprio team, quali dinamiche stanno bloccando l'organizzazione, ad esempio dove sta andando troppo in là, dove invece si stanno lasciando dei vuoti, ad
3: Certo.
4: esempio dove stanno i conflitti, quali si stanno evitando e quali invece si stanno esagerando. Le responsabilità che non crescono nel team.
3: Mi piace molto quello che hai detto. La premessa mi piace molto perché a volte spesso pensiamo che essere leader significa avere tutto sotto controllo. Invece tu ci stai raccontando che emerge un'altra immagine del leader, cioè forse un leader non è quello che fa tutto, non è quello che arriva prima, che risolve ogni problema o che magari sa già la strada, diciamo così. Forse un leader vera, una leader vera è quella che costruisce un sistema che aiuta le persone a crescere e che non crea dipendenza, che questa cosa mi piace molto, ma crea autonomia.
4: Infatti il coaching, ad esempio, sulla leadership serve più che altro a fare luce. Io dico spesso una cosa,
3: Sì.
4: il coaching non ti dice chi devi diventare, ma ti aiuta a vedere con più lucidità, perché quella manca a volte la lucidità, come stai funzionando. Questa
3: Certo,
4: cosa cambia moltissimo,
3: assolutamente
4: perché
3: sì.
4: essere leader oggi non significa comandare, significa tenere insieme persone, tenere insieme ruoli, vincoli, tenere insieme obiettivi, valori e sostenibilità. La sostenibilità a 360 gradi.
3: Certo,
4: E
3: certo.
4: una persona che è leader, per esempio, è quella, non è quella che ha sempre la risposta pronta. No, non è quella. È quella che sa creare, diciamo, le condizioni perché le persone capiscano dove stanno
3: Certo.
4: andando, cosa ci si aspetta da loro, quale parte di responsabilità possono assumersi, ed è quella la funzione dei leader. Poi
3: Certo.
4: il mentoring, che è un'altra questione. Tu mi hai parlato anche di mentoring
3: Sì.
4: prima.
3: Sì.
4: Spesso, diciamo, nelle realtà con cui lavoro si intersecano le due azioni,
3: Certo.
4: nel senso che a volte servono proprio sessioni di mentoring affiancate a quelle di coaching, laddove, diciamo, io oppure altre persone hanno le competenze da trasferire, e essere mentore significa, diciamo, ancora con più delicatezza aiutare un'altra persona a crescere senza però trasformarla in una copia di sé. Quindi anche fare mentoring va esercitato con grande delicatezza. Un mentore, una vera persona che fa mentore, non crea dipendenza, ma crea autonomia. Quindi
3: Ok,
4: è un lavoro, insomma, che si fa in
3: sì,
4: squadra.
3: questa cosa dell'autonomia è molto bella perché a volte c'è un concetto che passa in questo periodo che, soprattutto secondo me, a livello di donne, che sono cresciute con l'idea che essere delle brave leader significa essere sempre presenti, sempre disponibili, sempre pronte, sempre ci penso io, ma alla fine, come hai detto tu, quel ci penso io diventa una gabbia. Allora vorrei entrare nel tema, proprio nel cuore del tema, nel senso che vorrei parlare del concetto dell'autorevolezza, perché tante persone confondono l'autorevolezza con l'autorità, cioè bisogna essere dure, fredde, distaccate, magari anche un po' temute. Io invece credo che ci sia una grossa differenza tra una persona che impone e una persona che guida davvero. Allora, ti chiedo con semplicità, i pilastri dell'autorevolezza quali sono e come si costruisce una leadership efficace ma anche autentica?
4: Allora, ecco, questa è una bella domanda, nel senso che L'autorevolezza non è quella che nasce dal ruolo che hai scritto sul biglietto di visita. Non è che se sei la direttrice generale o il direttore di un reparto, per forza hai autorevolezza, no? Perché vanno sviluppate tre caratteristiche. Per essere autorevole ci vuole coerenza, ci vuole chiarezza e ci vogliono confini. Questo è, diciamo, il mio mantra quando lavoro con il coaching. Cosa significa la coerenza? Coerenza significa che quello che dico e quello che faccio si devono perlomeno assomigliare, non dico essere identici, ma almeno assomigliare. Perché le persone si accorgono subito quando una leader parla di fiducia e poi controlla tutto ossessivamente, oppure quando parla di responsabilità, ma poi non prende decisioni che possono guidare il gruppo. Ecco, e qui si lavora con il coaching, è proprio il focus del coaching, perché spesso le persone non si accorgono dei messaggi contraddittori che mandano. Con il coaching si mettono in luce proprio queste contraddizioni, si leggono le situazioni e le persone migliorano la loro leadership a partire dal riconoscere i momenti di incoerenza. Poi, ad esempio, la chiarezza è l'altro fondamento, perché molti conflitti nei gruppi non nascono dalla cattiveria, anzi, la maggior parte delle volte non è cattiva volontà o cattiveria, ma più che altro nascono proprio dalla confusione. Chi decide? Chi informa, chi esegue, chi risponde del risultato? Ecco, il feedback, chi risponde? Quando c'è confusione, quando queste domande non sono chiare, le persone si
3: Bene,
4: sovrappongono, si arrabbiano, si irritano, c'è quel senso di fastidio, sai, questa parola è tutta italiana che rende bene, no? Perché ci sono scavalcamenti dei ruoli che creano proprio confusione.
3: Assolutamente sì. Bene, Nadia, ci hai già chiarito tante cose. Adesso una piccola pausa musicale e per poi ritrovarci ancora qui.
4: Grazie.
3: Abbiamo prima accennato qualcosa sulla comunicazione, sui feedback, cioè nei gruppi, nei team, nell'organizzazione. Spesso i problemi non nascono perché le persone sono cattive, nascono perché non ci si parla bene, oppure ci si parla troppo tardi, o si accumula, o si sopporta, o si fa finta di niente. Poi un giorno esplode tutto e viene fuori il famoso "te lo dico adesso, ma lo penso da 6 mesi", che non è proprio il massimo della comunicazione voluta, diciamola. Allora ti chiedo, quali tecniche di comunicazione e feedback, come dicevi tu, consigli per motivare e far crescere un team senza creare tensione o dipendenza?
4: Allora, la prima tecnica che dico sempre è molto banale, se vuoi, ed è quella di parlare prima che il problema esploda. Sembra banale, ma non lo è affatto, perché nei team, proprio come dici tu, si accumula, si fa finta di niente e poi il giorno che qualcuno scoppia dice: ecco, questa cosa è un sacco di tempo che qua gira e nessuno dice niente. Perché poi arriva il giorno in cui tutto si dice insieme con male, in malo modo e con la rabbia. Ecco, a quel punto non c'è più feedback, cioè non c'è più un ritorno sano di ciò che si pensa, di ciò che si è rielaborato, ma diventa uno sfogatoio. Quindi quando lavoro con i team, una delle prime regole è prendere consapevolezza che il gruppo, la riunione settimanale è diventata uno sfogatoio, quindi dare un nome a una modalità e decidere insieme di trasformare il momento di sfogo in un momento di feedback costruito e strutturato bene, utilizzando le parole adeguate, abbassando i toni e costruendosi anche, preparandosi a queste riunioni. Perché diciamo che il feedback, come spiego sempre, deve essere come, hai presente la manutenzione ordinaria della macchina, qui è una manutenzione ordinaria della relazione professionale, cioè una relazione professionale che non è quella amicale della compagnia, è una relazione che ha bisogno di essere intrattenuta con delle regole. Ecco, i feedback sono parte di quella regola, come quando portiamo l'auto a fare il tagliando, ecco, non aspettiamo che il motore si fonda, ma la portiamo prima.
3: Certo. Certo.
4: Quindi un feedback sano e buono deve avere per me tre passaggi. Allora, uno, descrivere il fatto.
3: Sì.
4: Senza giudizio, senza recriminazione, si descrive il fatto. Non si giudica la persona.
3: Certo.
4: E racconta e si chiede e si comunica, diciamo, ciò che è successo. Non so, ti faccio per esempio, non si dice accidenti, sei sempre disorganizzata, ma piuttosto si dice nelle ultime due riunioni non avevamo i dati pronti e questo ci ha rallentato il lavoro. È possibile avere nelle prossime volte un tempismo migliore nella
3: Certo. Dei
4: dati da te? Ecco, già sono
3: è già una cosa, certo.
4: Totalmente,
3: certo.
4: Poi, per esempio, una regola importante è chiedere un impegno concreto, poi, no? Quindi
3: certo.
4: Cosa ti serve per arrivare preparata alla prossima riunione? Entro quando possiamo avere questi dati? Cambia moltissimo dal dire ecco, non arrivi mai, non ti organizzi mai.
3: Certo.
4: Il feedback non deve servire a far sentire l'altra persona sbagliata, perché quello non è feedback, quello è giudizio. Ma il feedback deve aiutarla a vedere meglio il proprio impatto. Quindi quando facciamo coaching ci chiediamo sempre, ma quel feedback che ho dato, che impatto ha avuto? Ha avuto un impatto giudicante o ha avuto un impatto migliorativo?
3: Certo, certo, certo. Senti, sempre in un concetto di leadership, si parla tanto di delega, perché la delega sembra una cosa semplice, ma nella pratica è una forse delle cose più difficili. Infatti trovi persone che dicono io non delego mai perché non mi fido, o delegano male, c'è chi delega ma poi controlla ogni 3 minuti, c'è chi dice fai tu ma in realtà vorrebbe che l'altra persona facesse esattamente come farebbe lei. Allora ti chiedo, qual è il metodo semplice per delegare bene, evitare il micromanagement e far crescere responsabilità e competenza degli altri?
4: Allora, io uso un metodo abbastanza semplice che ho adatto, che ho anche nominato, la delega in 4 passaggi.
3: Sì, sì, sì.
4: Allora, il primo passaggio è chiarire cosa sto delegando.
3: Ok.
4: Posso assicurare che sembra banale anche questo, ma spesso e volentieri le istruzioni vengono date dando per scontato il contenuto, il cosa. Quindi tantissime deleghe falliscono perché sono dette in modo troppo generico, tipo
3: okay.
4: Allora ti occupi tu di questa cosa, dando per scontato che l'altra persona
3: capisca
4: cosa.
3: Che cosa, certo.
4: Segui tu questo progetto senza entrare nel dettaglio e spiegare per filo e per segno di che progetto si tratta. La delega poi deve essere molto concreta, tipo non si può dire ti affido questo obiettivo generale, ma ti affido questo compito fatto così, così, così, entro questa data, con questi vincoli, quindi devono essere messi dei confini, con questo margine di autonomia, ad esempio, anche l'autonomia deve essere contenuta e molto chiara, perché altrimenti poi le persone ad un certo punto si bloccano perché non hanno avuto delle deleghe precise, non sanno più se possono continuare da soli oppure no, e quindi ribaltano di nuovo in alto la responsabilità e non riescono a prendersi responsabilità. Infatti, poi il secondo passaggio è chiarire il livello di autonomia.
3: Quindi certo.
4: Tu questa cosa la puoi decidere da sola, fin dove arrivi a decidere da sola, dov'è che devi confrontarti con me prima di proseguire, puoi proporre soluzioni, puoi andare a chiamare le varie persone, con che stakeholder puoi confrontarti, cioè è necessario chiarire nella delega tutti i dettagli. È un lavoro che all'inizio può sembrare un lavoro che fa perdere tempo, ma poi di fatto sgrava tantissimo la persona,
3: certo,
4: che si può permettere di chiedere solo dei feedback temporanei. Ecco, e quindi sono i feedback, poi
3: certo,
4: alla fine sono fissare i momenti di verifica.
3: Certo.
4: Quindi delegare non significa sparire.
3: Certo.
4: Poi capita anche quello, no? Beh, ti ho delegato, basta, non ti chiedo più e dopo
3: siamo a posto.
4: Svolgi perfettamente il lavoro come lo immagino io, no?
3: Certo.
4: Delegare significa proprio stabilire dei momenti precisi di richiesta di feedback. Quindi ci aggiorniamo venerdì a mezzogiorno tutte le settimane.
3: Certo.
4: Oppure portami di questo lavoro, mi porti 3 opzioni, facciamo finta, no?
3: Certo.
4: Oppure cosa dici che reazione positiva hanno avuto, dimmi 3 reazioni positive che hanno avuto i clienti che hai raggiunto. Ecco. Quindi poi rimane l'ultimo passo, che è quello più difficile, far accettare a chi delega che la persona che ha avuto la delega può, anzi sicuramente farà delle cose leggermente diverse.
3: Certo, certo.
4: Questo è proprio il punto che a volte impedisce di completare completamente il lavoro di delega, la difficoltà di accettare che lo stile sia diverso dal tuo.
3: Certo.
4: E questa è una parte su cui con il coaching si lavora molto.
3: Senti, se possiamo dire che alla fine la delega non è scaricare un compito, ma forse è costruire capacità? Perché secondo me, affrontata in questo senso, cambia un po' tutto. Perché se io penso che delegare voglia dire solo liberarmi di una cosa, allora sicuramente delego male. Cioè, butto lì un compito, magari senza spiegare bene, e boom, mi aspetto che venga fatto come voglio farlo io, e se non viene fatto come voglio farlo io mi arrabbio perché appunto non è, si è concluso bene. Se invece capisco che delegare comunque dall'altra parte faccio crescere qualcuno, allora comunque cambia il modo in cui affido quel compito, e come dici tu sono chiara, fisso l'obiettivo, perimetro, do un tempo, do fiducia e accetto probabilmente che anche l'altra persona svolga il compito secondo la sua unicità, non secondo la mia. Cosa ne dici?
4: Sì, è esattamente così. Diciamo che saper delegare è un mestiere.
3: È un mestiere,
4: e
3: infatti.
4: Lo si impara, si può assolutamente migliorare, anche persone che non hanno mai avuto ruoli di management possono imparare. E ci vuole un po' di tempo, e con il coaching però si riescono ad ottenere degli ottimi risultati, perché il cambiamento di mentalità lo si acquisisce allenandosi.
3: Certo.
4: In allenamento, quindi si fanno piccole prove nel giro di poco tempo, insomma, a meno che non si trovi una resistenza enorme, le persone imparano assolutamente.
3: Certo, certo. Il nostro amato coaching. Andiamo in pausa. Parliamo adesso di mentoring. Prima hai usato questa parola, però anche qui è molto usata e forse non è molto chiara. Cioè, a volte viene confusa come quella di dare consigli, o come proteggere qualcuno, a volte col prendere una persona sotto la propria ala e decidere per lei. Invece il mentoring, se fatto bene, credo abbia a che fare con la crescita, con l'autonomia, con la fiducia. Come si struttura una relazione di mentoring efficace e quali sono gli obiettivi, confini, la frequenza giusta e quale errore bisogna evitare?
4: Allora, il mentoring è necessario, si può fare laddove si individuano in maniera molto chiara carenze, competenze, diciamo, tecniche per lo più. E quindi è necessario che la persona che insegna non solo sia competente sotto l'aspetto tecnico, ma sappia insegnare. Sai bene che a volte succede purtroppo che si pensa, si mettono a fare mentoring persone che sono bravissime magari nel loro lavoro, ma non hanno la capacità poi di spiegare bene. Quindi anche a queste persone che fanno mentoring con il coaching si possono dare degli strumenti. Per esempio, il primo strumento è stabilire un obiettivo, cioè non basta dire ah, ti seguo io, ti insegno io, ti aiuto io. Bisogna chiarire cos'è che possiamo lavorare, di cosa hai bisogno, su cosa lavoreremo esattamente. Vuoi crescere in quel ruolo? Vuoi imparare a gestire un gruppo? Vuoi imparare a gestire meglio il tuo ufficio e a presentare meglio? Insomma, questioni tecniche,
3: Certo,
4: così,
3: certo, certo.
4: variegate. Vuoi prepararti a una responsabilità più grande? Cioè, più l'obiettivo è chiaro, più la relazione è utile. Il
3: Certo.
4: secondo punto, anche nel mentoring, sono i confini. Anche lì, una persona che è mentore non è una salvatrice. È una persona che ti si affianca, non si sostituisce, ti insegna delle cose in modo tale che da qui al prossimo incontro tu possa essere indipendente.
3: Certo.
4: C'è il rischio di diventare indispensabili, questo è uno dei rischi di chi fa mentoring. La mentoring sana non crea dipendenza emotiva. Aiuta le persone a diventare sempre più autonome. E il terzo punto, che è il ritmo. È necessario darsi un ritmo, una regolarità e non iniziare una formazione e poi dimenticarsi di questa cosa e lasciarla a metà. Quindi stabilire un inizio e una fine di ciò che deve essere imparato. Ecco. Ci sono anche degli errori che vengono spesso fatti. Che per esempio gli errori nel dare consigli troppo presto, quindi nel non capire il livello con cui la persona che sta imparando si deve misurare, cioè bisogna capire a che punto è e non fargli fare indigestione di informazioni, quindi
3: Certo,
4: aspettare
3: certo.
4: che le informazioni vengano digerite, quindi è necessario che anche chi fa mentoring alleni all'ascolto, deve capire bene,
3: Certo.
4: diciamo, cosa la persona a cui sta insegnando di cosa ha bisogno in quel momento preciso. E il terzo errore è quello di cadere nella tentazione di clonare se stessi. Sai, una persona che fa mentoring matura non dirà mai devi diventare come me.
3: Certo.
4: Questa è una frase che però spesso ti viene la tentazione di dire, no? Ma una mentoring matura dice: scopri il tuo modo autorevole di stare in quel ruolo e di esercitare il tuo
3: Sì,
4: lavoro.
3: diciamo che è come un po' qualsiasi tipo di rapporto, tra cui anche un rapporto con i figli, cioè nel senso che il vero amore, la vera cura, la vera guida non è rendere qualcuno dipendente da noi o che diventi co come noi, è aiutarlo a camminare meglio con le proprie gambe e che poi detta così questa cosa sembra semplicissima, ma nella pratica richiede tanta consapevolezza, tanta maturità. E forse significa anche rinunciare un po' al bisogno di essere indispensabile, che non è poco.
4: Sì, diciamo che ai nostri tempi, parliamo degli anni 80,
3: Shh, non dirlo,
4: 70,
3: non dirlo.
4: ai nostri tempi nelle
3: Sì.
4: aziende, i giovani, noi entravamo nelle aziende, avevamo
3: Certo.
4: ben poco chi ci formava con pazienza. Oggi questa cosa è
3: No.
4: rarissima, sempre più rara, e
3: Certo.
4: soprattutto entrano le persone giovani e non vengono seguite da qualcuno che gli insegna bene, cioè da
3: C'è.
4: mentor. Che siano davvero preparati a farlo nella maniera migliore.
3: Certo.
4: Quindi sembra pezzettini, con questi errori che ho appena detto.
3: Siamo alla fase quasi in chiusura e ti chiedo una cosa che amo sempre chiedere alle mie ospite, perché mi piace che chi ci ascolta non porti a casa solo delle idee belle, ma anche qualcosa di molto concreto. Allora ti chiedo una piccola azione, un gesto semplice da fare questa settimana. Qual è il tuo messaggio ancora per chi vuole diventare leader e mentore? E qual è una microazione concreta da fare in questa settimana?
4: Allora, visto che noi ci rivolgiamo molto a un pubblico femminile,
3: Sì.
4: e ancora nella nostra cultura spesso siamo educate alla perfezione, no? Ad essere le brave ragazze. Ecco, per proporsi nei ruoli apicali, quindi diventare delle leader, non serve perfezione, non è necessario pensare a una leader perfetta. Bisogna diventare leader leggibili.
3: Questa è bellissima, eh? La scriviamo a carattere cubitale, essere leader leggibile, sì.
4: Diventare leader leggibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi ispirare fiducia e non devi essere vista come una guida infallibile. Le persone hanno bisogno di una guida che sia chiara, autentica, una persona che dica: questa è la direzione, questo è il confine, questo è il pezzo che ti affido. Una volta chiariti questi elementi, diciamo, poi ci stanno anche degli errori in mezzo. Quindi la perfezione è quello che ci frega. A noi donne ci frega questa cosa qua. Per diventare leader e mentore non serve avere tutto sotto controllo, bisogna un po', lavorare sulla relazione. Serve imparare più che altro a creare fiducia, metodo, responsabilità. Quindi diciamo che parlo alle donne che si trovano in ruoli di responsabilità. Per esempio, scegli una persona del tuo team, parlale, fai un incontro di 30 minuti, non per dare istruzioni, ma fai tre domande. Questo è sempre un bel esercizio. Le domande possono essere: la prima, qual è la cosa più importante che stai imparando nel tuo ruolo? E lì vengono fuori cose molto belle. Dove senti di aver bisogno di più autonomia? Questa è un'altra domanda molto bella. E poi la terza domanda che di solito faccio fare è: quale responsabilità potresti iniziare a prenderti in mano? Piccola, piano piano, che te la senti oggi. Le
3: Bella, bella.
4: imposte che vengono fuori spesso e volentieri risolvono il problema all'80%, ecco.
3: Bene, bene. Senti, Nadia, veramente siamo arrivati alla fine della nostra puntata e veramente ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, perché come al solito hai espresso chiarezza, concretezza. So che questo è un tema che ti piace molto, che senti tuo, e ci hai reso anche molto semplice questo tema che invece necessita di un grande lavoro, a volte può essere complicato. E quindi veramente ti ringrazio, spero che tu sia stata bene con noi.
4: Grazie a voi, grazie a te Emanuela dell'invito, come sempre.
3: Saluto le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Io sono Emanuela Geracà e questa era una nuova puntata di Donna che Cambia. La nostra business coach, dove ti possono trovare, Nadia?
4: Beh, io ho un sito, nadiaragno.it. E anche un profilo LinkedIn su cui posto molto, scrivo molto e quindi diciamo parlo un po' di tutti i problemi che incontro. Quindi Nadia Ragno su LinkedIn, business coach specializzata per il terzo settore.
3: Bene,
4: Grazie
3: allora
4: mille, Emanuela.
3: grazie a te, spero che andatela sicuramente a trovare, scrive delle cose interessantissime e voglio solo ricordare una cosa, che cambiare non significa diventare un'altra persona, significa finalmente smettere di tradire quella che sei. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, vi abbraccio forte, grazie.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente e il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quasi automatico.
1: Poi inizia a mettere insieme i pezzi, torta, invitati, regalo, posto, orari.
0: E improvvisamente diventa un piccolo progetto da gestire.
1: Con tante decisioni da prendere tutte insieme e poco tempo per farle con calma.
0: Ed è proprio lì che spesso nasce lo stress.
1: Perché vuoi fare qualcosa di bello, ma senza complicarti la vita.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, in modo molto molto concreto.
1: Tipo con Pinterest o altre app di ispirazione.
0: Inserisci l'età, tipo di festa, spazio che hai a disposizione.
1: E hai subito idee per tema, decorazioni, giochi, atmosfera.
0: E questo cambia tutto, perché non parti più da zero e non perdi più tempo a cercare senza direzione.
1: E soprattutto eviti il classico facciamo le solite cose, solo perché non hai avuto alternative.
0: E poi c'è la parte organizzativa, quella che manda in tilt più facilmente.
1: Lista invitati, conferme, spesa, tempi, cosa preparare prima.
0: Con strumenti come Notion AI o Google Keep puoi trasformare tutto in una checklist molto chiara.
1: Vedi cosa hai fatto e cosa manca, senza tenere tutto in testa.
0: E questo abbassa tantissimo lo stress, perché non hai più quella sensazione di aver dimenticato qualcosa.
1: E soprattutto eviti le corse all'ultimo minuto, che sono sempre il momento peggiore.
0: E poi c'è il tema regalo. Quello sembra secondario, ma in realtà non lo è.
1: Perché vuoi fare qualcosa di giusto, non qualcosa a caso.
0: Con un supporto puoi partire da interessi, età, abitudini, budget.
1: E avere idee più mirate, senza perdere ore tra negozi o siti online.
0: E questo ti fa scegliere meglio e più velocemente.
1: E per le feste dei bambini cambia ancora di più.
0: Perché lì non basta organizzare, devi anche gestire l'energia.
1: Giochi, attività, momenti più tranquilli, tutto deve avere un minimo di ritmo.
0: Con idee già pronte riesci a costruire una sequenza che funziona davvero.
1: E non ti ritrovi a improvvisare ogni 5 minuti.
0: Che è esattamente quello che crea il caos.
1: E cambia completamente anche l'atmosfera della festa.
0: Perché quando c'è struttura, le persone si divertono di più senza accorgersene.
1: E anche tu riesci a essere più presente.
0: E poi c'è il momento chiave, quello che decide tutto.
1: Quando la festa inizia davvero.
0: Se hai organizzato con un minimo di criterio, ti rilassi e te la godi.
1: E se no, inizi a rincorrere tutto, persone, tempi, cose dimenticate.
0: E non vivi davvero quello che succede. Con gli strumenti giusti, invece, riesci a semplificare tutto senza arrivarci già stanco. E naturalmente, happy birthday, Chiara! A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di Chiacchiere di Musica ci fa viaggiare fra due modi opposti di dire sì e di affrontare la solitudine. Da un lato il rock progressivo e tagliente degli Yes, che ci sprona a bastare a noi stessi. Dall'altro la melodia mediterranea di Sal da Vinci, che celebra la promessa di un amore eterno. Iniziamo con Owner of a Lonely Heart degli Yes, un pezzo del 1983. E se pensate agli Yes come a quelli dei brani da 10 minuti con assoli infiniti, questo vi farà cambiare idea. È il loro più grande successo commerciale, ma nasconde un'anima rock e sperimentale pazzesca. Non è una lamentela sulla solitudine, anzi è un inno all'indipendenza. Dice che essere il proprietario di un cuore solitario è molto molto meglio che essere il proprietario di un cuore spezzato. In pratica, meglio soli che male accompagnati. È un consiglio che vale sempre a tutte le latitudini. E come sempre a Musical Chatter però andiamo un po' a scoprire qualche curiosità. Intanto c'è da sapere che il brano è stato una vera rivoluzione tecnologica. È uno dei primi grandi successi ad usare in modo massiccio il Fairlight CMI, uno dei primi campionatori della storia, cioè un sistema elettronico che era in grado di registrare, di manipolare, di riprodurre suoni reali, trasformandoli in strumenti musicali. All'epoca era davvero qualcosa di straordinario. Ed ecco da dove arriva quel suono di batteria così secco e quel botto orchestrale che si sente ogni tanto. Erano il futuro che bussava alla porta già nel 1983. Poi c'è il tocco di Trevor Rabin, il chitarrista sudafricano che portò nuova linfa alla band. Pensate che aveva scritto il riff principale nel bagno di casa sua già anni prima. Gli altri membri storici della band inizialmente erano scettici, ma meno male che poi lo hanno ascoltato e hanno creato un riff che ti entra in testa e non esce più. Infine ancora una nota sul video. È stato uno dei videoclip più trasmessi su MTV ai tempi e mostra i membri della band che si trasformano gradualmente in animali, serpenti, lucertole, aquile. Un po' inquietante, ma perfetto per descrivere quel senso di alienazione e di metamorfosi che il brano suggerisce. E allora, con tutto il piglio dei mitici anni 80 e tutte queste informazioni in testa, ora ce lo godiamo e ce lo ascoltiamo. Owner of a Lonely Heart.

amici di Musical Chatter, era Owner of a Lonely Heart degli Yes. Avete sentito quel suono di chitarra così graffiante? È merito di un distorsore particolare, di un mixaggio curato da Trevor Horn, il papà del pop moderno, che ha reso il suono cristallino e potente allo stesso tempo. E ora siamo pronti per la seconda parte, il secondo ascolto di Musical Chatter. E cambiamo totalmente scenario. Lasciamo le atmosfere londinesi, voliamo sotto il sole di Napoli, perché ci aspetta Per sempre sì di Sal Da Vinci. Brano che ha vinto il Festival di Sanremo del 2026 e ci riporta alla bellezza della promessa e del sentimento puro. Qui non c'è la solitudine degli Yes, ma la voglia di condividere tutto con un'altra persona. L'ispirazione è il romanticismo classico, quello che non passa mai di moda. Sal Da Vinci descrive quel momento in cui non si ha più paura del futuro, perché si è trovato il porto sicuro. È una dichiarazione d'amore totale di quelle che si fanno guardandosi negli occhi. E parliamo della produzione. Sal Da Vinci è stato un maestro nel mescolare la tradizione neomelodica italiana con suoni moderni. In questo pezzo la sua voce, che ha un'estensione e un calore incredibili, è accompagnata da un arrangiamento ad archi che ti avvolge completamente. E non è il solito pop mordi e fuggi, ma una composizione che ha il respiro dei classici della canzone d'autore. Una curiosità simpatica? Sal ha dichiarato spesso che le sue canzoni nascono per dar voce ai sentimenti delle persone comuni e Per sempre sì è diventata in pochissimo tempo la colonna sonora di tanti matrimoni e proposte di fidanzamento, appunto, delle persone normali. Diciamo che se avete intenzione di dichiararvi con Sal Da Vinci, andate sul sicuro. A meno che non decidiate di cantarla voi sotto il balcone, in questo caso spero che l'emozione non faccia fare qualche stecca, altrimenti è meglio premere play e lasciar fare a lui, che ha una voce d'angelo. Quindi dai, con queste battute concludiamo la puntata. Silvia Dini, come sempre, vi saluta e vi ricorda di non mancare per scoprire cosa ci riserveranno le prossime. E ci ascoltiamo insieme congedandoci. Sal Da Vinci, Per sempre sì.

0: sì.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat,
1: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
3: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi Corrado Marescalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Ian Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori, gli amici di Flashback Music Memories e soprattutto a Corrado Marescalco, il nostro DJ dei ricordi. Da Emanuela e da Sebi, da Brezzo di Bedro in provincia di Varese, un fortissimo abbraccio e grazie sempre per questo fantastico tuffo nel passato che ci riporta a melodie legate a ricordi come per esempio per quanto mi riguarda la mia infanzia di questi anni indelebili. Grazie sempre Corrado e veramente un abbraccio a tutti gli amici.

Una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2004 quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale, inclusa nell'on plan Marco Masini 2004.

Sono presenti anche a Flashback Music Memories anche i mitici Changes. 1980 e il progetto inizia nel 1979, naturalmente gruppo italiano, anche se ci sono componenti statunitensi come Luther Vandross, la collaborazione di Jax Fred Petrus. Il brano all'ascolto Lover's Holiday qui a Flashback Music Memories.

0: anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani. Pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nel long play romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscalco.

Il mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996 si chiama They Don't Care About Us, una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense appunto Michael Jackson il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dall'On Plane History Past, Present and Future Book 1 del 1995.

Allora amici, siamo ritornati con questo fantastico brano del 1973 dei Nomadi. È il terzo album in studio dei Nomadi, pubblicato nel 73 dalla Columbia EMI italiana. Il disco segnò il ritorno del chitarrista Franco Midili e fu seguito da una tournée che incluse anche gli Stati Uniti d'America. Un giorno insieme, i Nomadi. È la musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Marescalco in studio.

Il sound travolgente, quello in the music dei Deep Swing. Siamo arrivati al 2001. Michael Finer resuscita uno tra i più grandi successi classici di dance house. Naturalmente si chiama In the Music. Il brano esplode in modo devastante nel 2001, travolgendo dance floor e classifiche mondiali, entrando di diritto negli annali della disco house più belli di sempre. Il sottotitolo poi lo diciamo sempre noi quando ascoltiamo questo brano, Coast to Coast, da costa a costa.

Un saluto, un grande saluto agli ascoltatori di Flashback Music Memory, in particolare all'amico Corrado Marescalco da Fabian da Crema. Buon ascolto!

0: amici.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. È un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991. Partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del Bebop.

Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel Long Plain Tin del 1991. La canzone è nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto. È una delle più iconiche della band grunge di Chateau. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado. Ciao, buon ascolto.

0: gli flashback music memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco.
1: Ciao.
0: Ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicato appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre flashback, music memories dalla vostra radio del cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80, anni 80, usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life. Noto per il suo tono malinconico, ma pop, diventando appunto un successo internazionale, il suo vero nome era Colin Vermecombe. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo, è considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

E questo è On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi nel mese di maggio, con tante novità, buona musica per farvi compagnia, per farvi scoprire il miglior mercato indipendente italiano e non solo.

0: E si parte con Andrea Gerpelli con Mi troverai. Quando qualcuno ti ama così come sei e non ha mai cercato di cambiarti, deve avere fatto qualcosa nel verso giusto. Per un amore così tu ci sarai sempre, perché sentirsi amati per quello che si è la forma più alta di amore che si possa vivere. Mi troverai nasce da questa certezza. Io ci sarò e tu mi troverai. Andrea Gerpelli.
1: Troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi.
0: E ritorna anche quest'oggi con il suo rock graffiante e la sua chitarra elettrica, Angelo Ticli, Cuore di Fuoco.

il momento ora di Utopia di Artemis. È nata prima come un'emozione che come testo e arrangiamento. Aveva chiare le emozioni che voleva trasmettere, mentre le parole sono arrivate dopo. Ricorda di aver scritto i primi versi guardando il cielo e rendendosi conto di quanto fosse grande. Sembrava così distante, ma allo stesso tempo gli sembrava di farne parte. Ha pensato al testo come ad un dipinto delle sensazioni che provava e l'arrangiamento come i suoi colori.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano ed inglese, oltre a un primo EP nel 2023.

Piovono le bombe è un brano dal fortissimo impatto emotivo con cui Giovanni Perino, cantautore indipendente di Ittiri, affronta il tema della guerra da una prospettiva profondamente umana e dolorosamente reale. La narrazione prende forma attraverso gli occhi dei bambini e il dolore delle madri, creando un contrasto devastante tra l'innocenza dell'infanzia e la brutalità improvvisa del conflitto. La pioggia, simbolo tradizionalmente legato alla vita e alla rinascita, si trasforma qui in una metafora di distruzione, paura e perdita.

0: Irene Fallari, imprenditrice di successo, debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali, presentando il singolo Più Vera. Il brano è disponibile proprio da poche ore su Spotify.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno perché.

Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

Ora che di Rugio, un brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità. Il pezzo racconta la fine di una relazione intensa e contraddittoria, vissuta tra amore profondo e dinamiche distruttive. Il protagonista ripercorre i momenti condivisi con lucidità, alternando nostalgia e consapevolezza.

Chiara Pieressa con Spiraglio di Luce. Il brano è una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare. L'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

0: respira.
1: E vi ricordiamo che molti degli artisti che sentiamo all'interno di On Air fanno parte anche della famiglia di Supermarket Show, il nostro varietà d'eccellenza in onda dal lunedì al venerdì su più di 80 radio in Italia.

Siamo stati eroi featuring Maurizio Vercone nel nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio. Un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

assetati di vita, quanta voglia di essere Dio, quante storie diverse.

E chiudiamo con il giovane Vapo Elias con Bella Andre. Ricorda il suo amico deceduto in un incidente stradale. Vapo con questo brano segna un deciso passo verso la maturazione.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per ascoltare i nostri podcast, le puntate della settimana, ma soprattutto anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Stai ascoltando The Undance 99 Edition Speciale House 90, mega mixata da Assaio DJ e Tony Cortese.

0: soli 60 minuti il tunnel del tempo, il tunnel che ci porta negli anni 80, ma prima negli anni 90.
1: Benvenuti ancora una volta, o per la prima volta, nel suono dei ricordi playlist.
0: Con il vostro Nigel
1: e la principessa.
0: Durante la sezione anni 90 ascolteremo Xiomara, Jefferson Project, DJ Quicksilver, Prezioso, Double D featuring Dani.
1: Cappella.
0: Raff by Picotto, Corona e infine la nona traccia, Spiller.
1: Cappella. You are clear to initiate power up. Unlock the

0: il 1995 è l'anno con il quale abbiamo iniziato questa puntata, precisamente con Ixiomara e l'unico singolo di ABC of Love. Abbiamo proseguito con Jefferson Project, All I Need Is The Night, e adesso ci aspetta DJ Quicksilver con il brano... Esattamente, questo è il titolo del pezzo che ci terrà compagnia nei prossimi tre minuti, ma prima di ascoltarlo ricordiamo i nostri contatti.
1: 3 4 2 3 1 3 3 7 8 1.
0: Questa volta il sito web non lo diciamo per ultimo.
1: Il suono dei ricordi.it.
0: Poi ci sono i social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: E infine DJ Quicksilver.

0: Uscito nello stesso anno di Bellissima, era il 1997, ma se state ballando su questo, figuriamoci sul prossimo, sono Paradisio.
1: La discoteca della Playa.

0: Abbiamo iniziato una sequenza di 5 brani, uno più bello dell'altro e uno più remixato dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist, la dance come non l'avete mai sentita. Infatti quella canzone che è appena terminata è di Double D featuring Dani Losito. Sì, proprio lui è stato anche ospite del suono dei ricordi e il loro brano più famoso è stato rivisitato da Jerry Ropero Verlac, nato ad Antwerp nel maggio del 1971. Uno è un DJ belga spagnolo che ci ha allietato con la sua reinterpretazione.
1: Ma basta, Nigel!
0: Ma perché, scusa, sto dando informazioni agli ascoltatori?
1: Perché è arrivato il mio momento di presentare la canzone che abbiamo già in sottofondo da un pezzo.
0: Il microfono è tutto tuo, principessa, fanne ciò che desideri.
1: Potessi davvero, ma mi tocca parlare di questo remix dei fratelli Visnadi del brano You Got To Know. Indovina di chi?
0: Ho quasi un sospetto.
1: Sospetto azzeccato, Nigel, sono proprio loro, il Cappella e dopo Raff by Picotto
0: con Bacalor Symphony.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist.

Siamo rimasti nel mondo magico e fatato dell'etichetta discografica che ha contribuito di più nel mondo dell'Eurodance con il suo stile. Parlo della Media Records di Gianfranco Bortolotti, che ha inventato il progetto Cappella e dato supporto al progetto Raff by Picotto, che dal 1991 si sono inventati un sacco di canzoni piuttosto interessanti. Valeva la pena di remixare Beckerlo Symphony e chi l'ha fatto? Carl Eight e Andrea Monta, in una versione molto più, se vogliamo, zen del pezzo. Torniamo ora al mondo che conosciamo un po' meglio, quello della dance che fa unz unz, e lo facciamo attraverso un progetto famosissimo negli anni 90, Corona. Questa è The Power of Love, il remixer si chiama Alex Barattini e ci ascoltiamo il Blue Eyes Remix.

siamo arrivati all'ultimo pezzo della playlist anni 90 del suono dei ricordi. Lo facciamo con Spiller Groove Jet featuring Sophie Ellie Baxter nella versione di Purple Disco Machine e Lawrence Roddy Remix.

0: belli, vero, gli anni 90, ma aspettate di ascoltare gli anni 80 perché sono altrettanto belli.
1: I prossimi 30 minuti saranno dedicati alla playlist anni 80 del suono dei ricordi.
0: In questa puntata abbiamo scomodato Taco, Rick Astley, Times 2, Shaq Attack.
1: E adesso mi attack io per dire gli ultimi 4: New Order, Human League, Propaganda e Art of Noise.
0: Iniziamo quindi con Taco, ma non la solita Putin on the Ritz. Ci ascoltiamo Got to Be Your Lover.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance come non l'avete mai sentita.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.

Che inizio, che musica è quella di Taco Kers, che arriva dall'Olanda e nel 1982 realizza il suo masterpiece Putting on the Ritz, ma poi nel 1988 torna alla ribalta con questa Got to be your lover. Adesso abbiamo il vocione di Rick Astley con Never Gonna Give You Up.

0: Era già un gran bel pezzo nel 1986, ma questa versione di Stephen Hage, beh, è bellissima, stupenda, mi ha eccitato.
1: Ma cosa dici?
0: È pur sempre un bizzarro triangolo amoroso, Love is a Triangle, ora Human League.
1: Don't you want me?

0: Dopo Human League ci aspetta una versione molto particolare perché è strumentale del brano dei Propaganda P-Machinery, ma prima di gustarcelo dobbiamo ricordare i nostri contatti.
1: Info 9 342 31 3171.
0: Principessa,
1: ho bevuto candeggina. 342 31 33 781.
0: Avete mai visitato i nostri social?
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Anche una piccola occhiata al sito web ci sta.
1: Ci sta prima o poi. Il suono dei ricordi.it.
0: È arrivato il momento di ascoltare gli ultimi due pezzi senza interruzione. Vi dicevo, Propaganda P-Machinery Polish Instrumental Remix e infine Art of Noise Close to the Edit.
1: Questo pezzo ci sta proprio.

0: puntata all'insegna dei remix, sia nella sezione anni 90 che in quest'ultima anni 80. Abbiamo concluso con Trevor Horn, sì, proprio lui, la mente pensante dietro il progetto The Art of Noise. Close to the Edit era l'ultimo brano
1: con il quale la principessa vi saluta, nella speranza che abbiate ballato con noi come tutte le altre volte.
0: Ciao anche dal vostro Night J, appuntamento alla prossima edizione.
2: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

Benvenuti alla 30ª puntata di Parole di Musica. L'argomento di oggi è la libertà in tutte le sue forme. Iniziamo con Think della grande Aretha Franklin. Ecco, se c'è una canzone che ci motiva a ricercare la nostra strada, parlo per noi donne, senza farci condizionare, è proprio questa. Il coro Freedom, poi, nel brano, è un vero e proprio inno alla libertà femminile. Uscito nel 69, nel 1980 è stato riarrangiato e reinciso dalla stessa cantante per il film The Blues Brothers. Aretha Franklin con Think.

La prossima canzone affronta un altro tipo di libertà. È stata ispirata dai vari assassini di cittadini afroamericani da parte della polizia negli Stati Uniti. Il testo fa frequenti riferimenti alla schiavitù e al razzismo e invoca l'uguaglianza, ma soprattutto invoca la libertà. Freedom, cantano Beyoncé e Kendrick Lamar.

0: had my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was serving lemons, but I made lemonade.
1: La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto, che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo. E convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà, Giorgio Gaber.
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Succede anche che si rinuncia alla libertà personale per un amore tormentato. Quando poi si prende coscienza, i limiti diventano orizzonti e allora ci si alza e si ricomincia il cammino in nome della libertà. Zucchero con Freedom.

Anche la canzone che stiamo per ascoltare si intitola Freedom. Il video spiega molto bene il significato del testo. Infatti, nel filmato si vedono campi di lavoro forzato, fabbriche in cui si sfruttano i lavoratori, luoghi in cui viene minata la libertà di espressione e donne costrette ad essere sempre più belle e sempre più magre. Insomma, è rappresentata ogni tipo di costrizione sociale, culturale e politica. Alla fine viene evocata la libertà in ogni sua forma. Freedom, lui è Pharrell Williams.

0: freedom.
1: Ora è il turno di Vasco Rossi con un pezzo che sembra semplice, ma è una riflessione profonda sull'essere liberi e su ciò che siamo stati. Liberi, liberi.

e finiamo con un vero e proprio inno alla libertà che a me personalmente mi ti carica e buon umore. Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna, anche quando è fuori moda. Viva la libertà, giovanotti! Ciao ciao, a prestissimo! Maria Luisa.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X. Nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani, Livio Berruti. E 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia, nel 1967, la showgirl Laura Freddi, nel 1972, il cestista Kevin Garnett, nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo, nel 1979, e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quasi automatico.
1: Poi inizia a mettere insieme i pezzi, torta, invitati, regalo, posto, orari.
0: E improvvisamente diventa un piccolo progetto da gestire,
1: con tante decisioni da prendere tutte insieme e poco tempo per farle con calma.
0: Ed è proprio lì che spesso nasce lo stress,
1: perché vuoi fare qualcosa di bello, ma senza complicarti la vita.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, in modo molto molto concreto.
1: Tipo con Pinterest o altre app di ispirazione.
0: Inserisci l'età, tipo di festa, spazio che hai a disposizione.
1: E hai subito idee per tema, decorazioni, giochi, atmosfera.
0: E questo cambia tutto, perché non parti più da zero e non perdi più tempo a cercare senza direzione.
1: E soprattutto eviti il classico "facciamo le solite cose", solo perché non hai avuto alternative.
0: E poi c'è la parte organizzativa, quella che manda in tilt più facilmente.
1: Lista invitati, conferme, spesa, tempi, cosa preparare prima.
0: Con strumenti come Notion AI o Google Keep puoi trasformare tutto in una checklist molto chiara.
1: Vedi cosa hai fatto e cosa manca, senza tenere tutto in testa.
0: E questo abbassa tantissimo lo stress, perché non hai più quella sensazione di aver dimenticato qualcosa.
1: E soprattutto eviti le corse all'ultimo minuto, che sono sempre il momento peggiore.
0: E poi c'è il tema regalo. Quello sembra secondario, ma in realtà non lo è.
1: Perché vuoi fare qualcosa di giusto, non qualcosa a caso.
0: Con un supporto puoi partire da interessi, età, abitudini, budget.
1: E avere idee più mirate, senza perdere ore tra negozi o siti online.
0: E questo ti fa scegliere meglio e più velocemente.
1: E per le feste dei bambini cambia ancora di più.
0: Perché lì non basta organizzare, devi anche gestire l'energia.
1: Giochi, attività, momenti più tranquilli, tutto deve avere un minimo di ritmo.
0: Con idee già pronte riesci a costruire una sequenza che funziona davvero.
1: E non ti ritrovi a improvvisare ogni 5 minuti.
0: Che è esattamente quello che crea il caos.
1: E cambia completamente anche l'atmosfera della festa.
0: Perché quando c'è struttura, le persone si divertono di più senza accorgersene.
1: E anche tu riesci a essere più presente.
0: E poi c'è il momento chiave, quello che decide tutto.
1: Quando la festa inizia davvero.
0: Se hai organizzato con un minimo di criterio, ti rilassi e te la godi.
1: E se no, inizi a rincorrere tutto, persone, tempi, cose dimenticate.
0: E non vivi davvero quello che succede. Con gli strumenti giusti, invece, riesci a semplificare tutto senza arrivarci già stanco. E naturalmente, happy birthday, Chiara! A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Eccoci, nuova puntata di Emergenti in Adozione. E inizia questa puntata il grande Daniele D'Elia.
0: Da sogno a realtà.

Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Francesca Cioffi, in arte Francimia, e il mio brano è Please Believe in Me, realizzato in collaborazione con Pacolo Quace. Un bacio e buona musica a tutti!

0: Ho voglia di te.
1: Vincenzo Pantè.
2: E vorrei chiamarti ancora un po' per sentirti dire che vuoi restare.

Non ti ho detto basta perché non bastava. Sento un grande freddo addosso, freddo come lava. Pioggia che dilava i tagli di una lama. E sogni la tua voce, la mia mano stringe. Rimango di sasso, faccio di una

Ciao Carlo e ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Daniele Castano, in arte telespalla, sono un sassofonista, chitarrista e, se vogliamo dire così, anche un aspirante cantautore. E oggi vi presento il mio ultimo brano dal titolo Nudo. Buon ascolto, spero tanto che vi piaccia.

0: E Ralph è il prossimo cantante con
1: 48 ore.
2: Sai, ho visto me in te e mi tremava anche il cuore mentre restavo lì ad attendere.

0: Un'altra new entry, c'è Tripodo.
1: Falsa milonga.
2: Io su una spiaggia di sale, bagnato di sole, la pioggia che sale, l'estate per me, che sono un furfante, che ho rubato le rime di questa milonga che dedico a te.

che vi rubi le dita ogni volta che suono, però crei quel frastuono che è rumore di Dio, che più ti nascondi e più mi confondi, e ti vengo a cercare, ramico nel sole, quel sole che Cristo profuma.

c'è in quella vita timorata di colpe che ti danno la colpa di essere asettico e senza poesia. Ci penserò io a imbrattarti le ore di rosso tabacco.

Hai un figlio indifeso, non lo abbandonare. Non serve gridare se mi parli vicino. Non gridava Ulisse col suo Polifemo. Arriva da Itaca questa falsa milonga e giunge in Calcino.

rimasto da solo, ma ti lasci pensare. Io ti cucio costante una vela poppiera. Ti voglio suonare un'idea decadente per lasciarti poi andare diritto nel vento col mare in burrasca. Vieni.

0: Sophie.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto anche a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Alessio Del Freo, sono qui per presentare la mia nuova canzone in feat con Dino Super di Germano che si chiama Tutto o Niente. Io chi sono? Domanda. Io rispondo. Allora, praticamente Alessio Del Freo è un cantante da tanti anni e qua dietro di me, vedete tanti dischi? Ecco, quelli sono i dischi dove io ho cantato in un gruppo importantissimo metal italiano tra gli anni 2000-2005. Abbiamo fatto tantissimi dischi e vi consiglio anche di andarli ad ascoltare. Sono dischi di un gruppo che si chiama Wonderland. Andate a sentirli perché lì c'è il vero me stesso, che però non è poi così lontano da quello di oggi. E quindi io vi invito ad ascoltare Tutto o Niente e vi saluto.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train. Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio, come sempre, per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
1: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

0: Ciao, sono Marianna, anche noi in Calabria ascoltiamo Just Rain.
1: Per me.

Uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari, lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Chia.

grazie. Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf con questa particolare versione di La Vie en Rose, Groove, Tom.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

0: E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, un musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.
1: E sull'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vito Antonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vito Antonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della associazione del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari. E mi approccio come tanti poi colleghi percussionisti al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha diciamo allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, questo, esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso diciamo compositivo sia diciamo attualmente che anche in passato, e in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento, di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro, c'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza
0: quelle 8 ore al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento, e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che è il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilampo, se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana, ed è un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio. È più difficile approfondire, quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece, grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche, insomma, del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale, è sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venir fuori in questa ricerca compositiva che ha appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore, e insomma è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali. pubblico contenuti e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sideman, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader che è uscito nel 2023 per la Gleam Records, che si chiama Introducing Vitantonio Gasparro. A proposito, questo mini solo è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare, molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, diciamo, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo, sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. Infatti, anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti, weirdly, insomma, sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti, poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè, ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch, proprio dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po', diciamo, di imprevedibilità, oserei dire. Ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te, promesso, promesso, assolutamente, un
0: Perfetto,
1: grandissimo
0: grazie.
1: piacere.
0: Ciao
1: Grazie a
0: Vitantonio,
1: te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato a fra 7 giorni, sempre qui in radio.

Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti?

fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Simona, la batterista delle Wasabi, e questo è il nostro nuovo fantastico brano dal titolo Polaroid. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single, un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

0: Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparan su di me, non so spiegarti il male che cos'è.
2: Eccomi, sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo come le stesse.

0: non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 14498. Buona giornata.
2: Che bisogno c'è? Di avere un altro come me. Che bisogno.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma

0: All'interno delle tracce da seguire nel viaggio itinerante rivolto a tracciare quella linea importante verso il risvolto dei grandi classici della musica funk and soul e le novità americane e non di alternative e contemporary R&B. Ciao a tutti, io sono Dedo, questa è Rare Funky Groove e Larissa Lambert con Cardio.
1: What he meant?

All'interno di Rano Funky Groove, il costrutto musicale di Joshua Levin Bolden, denominato semplicemente Joshi, una bella esperienza musicale di un cantante attore americano, ha attirato l'attenzione per la prima volta con il suo ruolo nella serie televisiva Friday Night Lights, raggiunge un'ulteriore importante rilevanza come finalista nella terza stagione di X-Factor USA. In seguito ha prodotto delle apparizioni come ospite negli spettacoli televisivi di Nickel, Dawn e Thundermans and Games Shakers. Nel 2021 firma con la radio di His Array and Atlantic Records. Nel 2022 Juni ha doppiato il personaggio di Aaron Z nella boy band immaginaria del Four Town nel film d'animazione Pixar Turning Red. Nel 2022 ha ottenuto il suo primo successo in Billboard Hot 100 con Nobody Like You e coscritto con Billie Eilish. Abbiamo ascoltato Dopa, A Color of Show, Joni and Rare Funky Groove.

Dedo DJ.

Le label spesso e volentieri fanno la storia di alcune formazioni, in questo caso però insomma sono le formazioni che hanno fatto la storia di una label. Infatti attorno alla Solar Sound of Los Angeles sono orbitate un po' delle formazioni che grazie a questo lancio musicale hanno riscosso notevoli successi e sono diventate icone incontrastate nel panorama musicale terrestre. Ma mi viene da citare i Lakeside, i Shalamar, Whispers, i Dynasty, che sono questi che abbiamo anche in sottofondo, ma anche quel gruppo femminile Climax. Ma soffermiamoci sui penultimi citati. I Dynasty sono stati tecnicamente un'idea appunto di Griffey, che era il produttore Sliver e membro quindi della Sliver, che avevano raggiunto molta popolarità all'inizio degli anni 70. Diciamo che era il tecnico del suono della Solar prima di diventare il produttore interno di questa etichetta, la Sound of Los Angeles Record, ed era stato in questa veste che ha riunito tutti i membri di Dynasty. Il gruppo era composto da tre giovani artisti: Nidra Bird, Linda Carrier e il cantante tastierista Kevin Spencer. Si è laureato, diciamo, nel New Orleans e divenne amico di Bird a Los Angeles durante questo inverno del 1982. Entrambi erano i visitatori del Maverick's Flat, popolare nightclub soul pop. Questo proprietario si unì con John Daniels e si misero in procinto di creare un nuovo gruppo, da cui naturalmente nacque da queste ceneri, diciamo così, appena menzionate, la formazione dei Dynasty, un vecchio classico sul label denominato Solar. High Time I Left Your Baby, 1981. Ma ancora continuiamo nel grandi classici della musica funk. Loro sono i Radio, dal primo album Rock On, I

Il suo nome è Leon J. Thomas III, nasce a Brooklyn nel 1993, oltre che essere produttore discografico e cantautore statunitense, è anche un attore. È noto per la voce cantata di Tyrone nella seconda e terza stagione di The Zonzoli, di Andrew Harris nella serie Nicole Downs Victorious. Diciamo che ha debuttato a Broadway, pensate, solo a 10 anni, nel 2003 come Young Simba nella produzione The Lion King in Broadway. Nel 2004 è apparso come Jackie Tybox nella cast originale di Broadway di Tony Kusher, Caroline e Our Change, e andò in tournée con la compagnia durante questi mesi a Los Angeles e a San Francisco. E Thomas ha anche recitato nella produzione di The Broadway and The Color Purple. Né più recentemente, sino ad oggi, il 24 dicembre del 2013, Leon Thomas ha pubblicato un singolo, Hello, Who Are You? And With Kaifa, e nel 2014 ha rilasciato il suo mixtape Vibes sotto il nome di Leon Thomas tramite Da Piff, adesso in CB Remix insieme a Chris Brown, The Matt, Leo Thomas.

Una caratteristica importante degli artisti è quella di avere queste duplici vocazioni. Nel caso di Shema Morton, oltre ad avere quella canora, ha anche quella come attrice. Infatti è molto conosciuta maggiormente per le attività di attrice che come cantante R&B. Infatti, oltre che essere della classe 1982, ha partecipato a dei film come Drumline nel 2002 e Un poliziotto ancora in prova nel 2016 e Tyler Perry's Temptation. Sposata già nel 2017, si risposa con King Solomon Smallwood nel 2022. Diciamo che un po' di tutto abbiamo detto, non abbiamo ricordato il titolo per Shema, Never Had.

Jerry Wright. Pensate, questo interprete si chiamava Jerry Ernest Knight, nasce nel 1952 e perisce nel 1996, è stato un bassista R&B americano, ha raggiunto la ribalta del successo tra il 1970 e gli anni 80, durante i quali ha fatto parte di diversi gruppi, ma quello maggiormente importante è quello dei Radio con Ray Parker Jr., originario di Los Angeles. Al primo riconoscimento come member fondatore della Radio, cantando, sembra che abbia proprio scritto e concepito lui la canzone Jack and Jill. Prima di questo è stato un abile session player per molti artisti, in particolar modo era il bassista anche di Lovely Day di Bill Withers. In questa versione assolutamente solistica, Joyride del 1980, lui era Jerry Knight, quasi al termine.

0: 80 e 90.
1: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Bentrovati in Super Sound.

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriverà insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni Ottanta. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.